0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in entrambe le direzioni. Mentre sulla 26 di Trafori, sempre per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone per chi viaggia verso Genova. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in entrambe le direzioni, mentre sulla 26 dei trafori, sempre per lavori fino alle 6, è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole-Masone verso Genova. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in ambo i sensi di marcia. La riapertura è prevista per le ore 6, mentre sulla A26 dei Trafori, sempre per lavori e sempre fino alle 6, è chiuso il tratto tra la diramazione Pretosa-Bettola e Masone verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, mentre sulla 26 dei trafori sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Mentre sulla 26 dei trafori, sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova. La riapertura è prevista per le 6. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole. Sulla rete vi ricordiamo che per lavori fino alle 6, sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto in direzione di Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Mentre sulla 26 dei trafori, sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole-Masone per chi viaggia verso Genova. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. Infine sulla A4 Milano-Brescia per un veicolo in avaria ci sono code tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli è chiusa l'entrata di Calenzano sia in direzione di Bologna sia in direzione di Firenze, così come l'uscita di Calenzano per entrambe le provenienze. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che questa sera dalle 22 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori sulla A13 Bologna-Padova rimarrà chiuso dalle 22 alle 5 il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in ambo i sensi di marcia, mentre sulla 8 Milano-Varese nella stessa fascia oraria resterà chiuso il tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori sulla A13 Bologna-Padova rimarrà chiuso dalle 22 alle 5 il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in ambo i sensi di marcia, mentre sulla A8 Milano-Varese nella stessa fascia oraria resterà chiuso il tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso dalle 22 alle 5 il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. Vi ricordiamo infine di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico attive al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico intenso e tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, qui code a tratti sempre per il traffico. Il tempo di attraversamento è di 15 minuti. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E oggi, per agevolare gli spostamenti, fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra il Bivio con la, anzi tra lo svincolo di Lainate Arese ed il Bivio con la 9 Lainate Chiasso in direzione Varese, coda per un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla 27 Trafori tra Masone ed, tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, code a tratti sempre per il traffico, qui il tempo di attraversamento è di 15 minuti. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano Varese, tra lo svincolo di Lenate Arese e il bivio con la 9 Lenate Chiasso. Per chi è diretto verso Varese, coda per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori, tra Ovada ed il bivio con la 10 Genova Savona. Per chi viaggia verso Genova, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico tra Bologna-Fiera ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti e in direzione della 1 Milano-Napoli tra Faenza e Bologna-San Lazzaro con lo stesso tempo di percorrenza. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: on time.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente avvenuto in galleria fra una moto ed un'auto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare code per traffico intenso tra Modena Nord e la A22 del Brennero verso Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola verso Ancona con tempi di attraversamento di mezz'ora e tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in un'ora e un quarto. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dall'A26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova si sono formati 4 km di coda per un incidente avvenuto in galleria fra una moto ed un'auto. Il traffico transita su una corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna ci sono code per un tamponamento. Il traffico defluisce su due corsie. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola verso Ancona con tempi di attraversamento di 30 minuti e tra Cesena e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in un'ora e mezza. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.

0: via radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A26 dei Trafori, dove tra Masone e la A10 Genova-Savona verso Genova si sono formati 4 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di attraversamento di mezz'ora, e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e il bivio per la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari si sono formati 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Il nostro personale sta intervenendo. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di mezz'ora, e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e il bivio per la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari si sono formate code per un mezzo in avaria rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di mezz'ora, e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A14 Bologna-Taranto. Rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di mezz'ora e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti e tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Andiamo ora sulla A23 Udine Tarvisio per segnalare 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 40 minuti e tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Andiamo ora sulla A23 Udine Tarvisio per segnalare 4 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 50 minuti e troviamo code a tratti anche tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Andiamo ora sulla A23 Udine Tarvisio per segnalare 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 50 minuti e in direzione opposta, dunque verso Firenze, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e la direttissima. Qui il tratto si attraversa in 15 minuti. Ci spostiamo ora sulla A23 Udine-Tarvisio per segnalare 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si attraversa in 1 ora e mezza, mezz'ora in più rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e in direzione opposta, dunque verso Firenze, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e la direttissima. Qui il tratto si attraversa in 15 minuti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A23 Udine Tarvisio segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si attraversa in 1 ora e mezza, mezz'ora in più rispetto alla norma, e tra Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Qui il tratto si percorre in mezz'ora. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A23 Udine Tarvisio segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza in direzione di Tarvisio. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si attraversa in 1 ora e mezza, mezz'ora in più rispetto alla norma, e troviamo code per traffico intenso anche tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Qui il tratto si percorre in mezz'ora. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 30 minuti. Per le stesse ragioni coda anche in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Restando in A14 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa 15 minuti. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in questo momento sulle principali direttrici. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Per le stesse ragioni, coda anche in A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Tornando a parlare della 14, segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna, mentre sulla 9 la Enate Como Chiasso registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per ulteriori aggiornamenti ci sentiremo tra 15 minuti.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza verso Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 30 minuti. Per le stesse ragioni coda invece in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Restando sulla 14 Adriatica, segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie. Partiamo dall'A14 Adriatica, dove segnaliamo che è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Foggia a zona industriale.

0: Industriale Cerignola Ovest in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Sempre in A14 inoltre coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza qui di quasi 20 minuti. Situazione analoga tra Parma e Fidenza sulla stessa 1 in direzione di Milano. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari.

una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, e Cerignolo Ovest in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Chi viaggia verso Bari dovrà uscire a Foggia, rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Percorso invece per chi è inverso, Chiedovenia, per chi è diretto a Pescara. Sempre in A14, inoltre coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'autosola in direzione di quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece, con tempi di percorrenza di quasi un'ora e mezza, tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza qui di quasi 20 minuti. Situazione analoga tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, e Cerignolo Ovest in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. A chi è diretto verso Bari bisognerà uscire da Foggia, rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso invece per chi è diretto a Pescara. Restando in A14, inoltre coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il con l'autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Taranto, dove segnaliamo che è chiuso il tratto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Ovest in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia Zona Industriale e rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso invece per chi è diretto a Pescara. Sempre in A14 segnaliamo inoltre coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, situazione analoga tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in questo momento sulle principali arterie e partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia, mentre sulla A9 Lainate Como Chiasso registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Infine sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord

e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora, con una situazione analoga sempre in A1 tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 9, Lenate Como Chiasso, registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci sull'A14 Bologna-Taranto, segnaliamo che è appena stato bloccato il traffico con un chilometro di coda tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara per la presenza di fumo in carreggiata, e sempre in A14 inoltre coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale Nigale e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Per le stesse ragioni code a tratti, invece, con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Infine ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con una situazione analoga che si presenta tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Restiamo in A14 inoltre, dove registriamo coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti, tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga sulla A26 dei trafori tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, mentre sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. E con questo è davvero tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso invece sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 in direzione di quest'ultima, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza qui di quasi mezz'ora. Situazione analoga sulla A26 Trafori tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, mentre infine, ecco, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Adriatica, coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece, con tempi di percorrenza di circa 1:30 tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio con l'A14 e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre proprio in A1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con l'A11 Firenze Pisa Nord e il bivio con l'A1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza qui di circa mezz'ora. Situazione analoga sulla A26 dei trafori tra il bivio con l'A10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Vellona Toce, mentre sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. E con questo è davvero tutto, appuntamento tra mezz'ora per i prossimi aggiornamenti.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti verso Milano con tempi di percorrenza di 40 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1, dove tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e quello con la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione sulla 26 dei trafori, dove per il traffico intenso sono code tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Prelosabettole verso Gravellona. I tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti verso Milano con tempi di percorrenza di 40 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1, dove tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e quello con la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Testa situazione sulla 26 dei trafori, dove per il traffico intenso sono code tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la diramazione per Dosabettole verso Gravellona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli sono codatratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo codatratti verso Milano con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato poi anche il tratto toscano della 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio sono codatratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti verso Milano con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato poi anche il tratto toscano della 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Alto Pascio sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico intenso anche al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto ligure della 12 Genova Sesti Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Seravalle Genova sono coda tratti in direzione Genova con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico intenso anche sul tratto toscano della 11 Firenze Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggi Alto Pascio sono coda tratti in direzione Firenze e tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto ligure della 12 Genova-Sesto-Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle Genova ci sono coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico intenso anche sul tratto toscano della 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio Alto Pascio sono coda tratti verso Firenze e tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del fine settimana, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Seravalle-Genova sono coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove per un incidente tra Masone e Ovada c'è 1 chilometro di coda verso Gravellona. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra più veicoli tra Sesto San Giovanni e Cormano ci sono code verso Torino. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra il bivio per il raccordo Lucca, Viareggio e Pistoia sono coda tratti verso Firenze. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sesto Levante, dove tra Chiavari e il bivio per la 7 Serravalle Genova sono coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove per un incidente da poco risolto tra Masone e Uvata permangono 3 km di coda verso Gravellona. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra più veicoli tra Sesto San Giovanni e Cormano ci sono code verso Torino. Traffico intenso poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia ci sono coda tratti in direzione Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Cesena Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sesti Levante, dove tra Chiavari e il bivio per la 7 Serravalle-Genova sono coda tratti in direzione Genova con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 26 di Trafori, dove per un incidente da poco risolto tra Masone e Vada permangono 3 km di coda verso Gravellona. Stessa situazione sulla 4 Milano Brescia, dove per un incidente risolto tra Sesto San Giovanni e Cormano ci sono code verso Torino. Traffico intenso poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sestri Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle Genova registriamo coda tratti in direzione Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori, dove tra Mazzone Vada verso Gravellona registriamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Traffico intenso poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia sono coda tratti verso Firenze e tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sesti-Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle-Genova registriamo coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove tra Mazzone Vada in direzione Gravellona registriamo 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia ci sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sesti Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle-Genova registriamo coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori, dove tra Masone Vada verso Gravellona registriamo 3 km di coda per traffico congestionato. Traffico intenso poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per raccordo Lucca Viareggio e Pistoia ci sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Emilia Radio.
1: Buonasera ad Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla A26 di Trafori troviamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: talk about.
1: Via Radio. Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla A12 Genova Sesti Levante code a tratti per traffico tra Rapallo e il bivio con l'A7 e code a tratti anche sulla A14 Bologna Taranto tra Fens e Castel San Pietro. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla A12 Genova Sesti Levante code a tratti per traffico tra Rapallo e il bivio con la A7, così come sulla A14 Bologna Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: stazione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla A14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, su quel tratto segnaliamo code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. È tutto, buon viaggio!
1: RTL

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete, fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla 1 Milano-Napoli a seguito di un incidente segnaliamo 1 chilometro di coda tra il bivio con la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove troviamo un chilometro di coda tra Busal e Vignole Borbera in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete, fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per lavori. Mentre per lavori programmati sulla 13 Bologna-Padova, questa notte è chiuso il tratto

0: Pia Radio.
1: Buonasera ad Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle 5 di domani mattina e con lo stesso orario anche sulla 8 Milano-Varese, il tratto da Solbiate al Bizzate al bivio con la diramazione Gallarate-Gattigo verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle ore 5. E con lo stesso orario anche sulla 8 Milano-Varese, il tratto che va da Solbiate al Bizzate al bivio con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Meglio di no.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle 5 di domani mattina. Mentre invece segnaliamo code in entrata alla stazione di Bologna a Casalecchio in entrambe le direzioni per un concerto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete e allora vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle 5, mentre per lo stesso motivo è chiuso per chi viene da Napoli il nodo di collegamento tra la A16 Napoli-Canosa e la A30 Caserta-Salerno fino alle ore 6. Da Autostrade è tutto, buon viaggio!